la vita, tu mi ispiri dentro l'amore. Volevo dare a te tutto il mio calore, tenerezza, passione, amore.

facile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.